0: vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando na na.
1: Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar,
0: ed è molto più carino.